Rungu tabuhan iki mang tas setan ambe mobrot-mobrot ngujulno dasere. Masa lo lepel di JCT wahik wahik saking pen.

0: Bondo. Sabdaning Ratu Pindo Pandito Nyapto. Negoro galu tetep.
1: Negoro segala pokokoi. Memekanin aku. Sopo sing arep sabelo.